0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sengia colà, del parco nezzolingo vial, dove la madre giace sepolta, impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ridine
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo, e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto. Ah.

stanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

soli, arrivo lieto, a scendere vedremo il tron, aria, prostrata in

credei al tuo sospetto che il fratel chiudesse tutte le strade, onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicur